0: Ma in Guinea io abitavo. Allora.
1: Non è un'altra cosa, ma è un'altra cosa, ma è un'altra cosa.